0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nada detiene el ritmo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Super 989. Hacemos de la radio convencional
2: radio super.
1: Una radio super.
2: Super 989.